Jeze Montron, questo è Machang di Nos. Mo carinho che l'abbraccio in continuazione di buon lavoro. Intanto sta bene trazer agora es musica. Sfero Gaito, questo è Mercado Praia, composizione di Malogrado, O Meu de Lourdes.